0: I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta direttamente all'anno 2000. L'originale era di Chris Ria, On The Beach, ripreso da York e remixato da Mauro Picotto sotto lo pseudonimo CRV, e appunto York con On The Beach, il disco viaggio.

0: Beach, York, remixato da CRV, era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shabu Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: PM.
1: Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro disco Viaggio qui su Van Dance vi riporto al 1996. Stefano Secchi decise di mettere insieme due dischi straordinari, Children di Robert Miles e la voce di un pezzo francese degli anni 80 di Desireless. Nacque Children Voyage, uno dei più importanti

0: Stefano Secchi e Oscar con questa bellissima Children Voyage. Era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: I want you. Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.
1: Scatman's World.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume, accendi il mito. One Dance, qui suona la storia.

dalle cassettine al digitale. Il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi tocca a un grande DJ italiano, ovvero Gianni Parrini, che fece una cover di un pezzo di Anne Clark, Poem Without Word, 1987. Questa è la versione di Gianni dal suo album I Love the Dream Project, Poem Without Word, 1996, il disco Viaggio.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio oggi ci riporta a Bologna, città che diede i natali a due grandi DJ italiani. Sono i Datura. Questo pezzo arrivò subito dopo Devotion e scalò anche la classifica dei singoli più venduti in Italia. È un viaggione made in Italy. Si chiama Eternity.

0: Datura dal 1993 con Eternity, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: l'estate con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 5:59.

parlare con Jeffrey J, il cantante degli Eiffel 65, con il quale stava 2 anni dopo Restless. Nel 2000, nel periodo di Too Much of Heaven, era anche il 1999 se non sbaglio, stava con Jeffrey J. Ma lo sapete che io ho fatto un disco con Jeffrey J nell'estate del 2018? Sono stato onorato, perché sai, fare un disco con la voce degli Eiffel. Allora ce l'ascoltiamo, Jeffrey J e Dino

La versione è quella lenta, quella tranquilla e molto più dolce del remix Tamarro del 2000. Uscì come primissima versione della Mur Toujours, proprio l'originale, nel 1999. Grandissimo Gigi Dug. Prima Jeffrey J insieme al sottoscritto Nino Brown

0: storia della dance.
1: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: One Dance. Qui suona la storia.

classifiche europee, ma soprattutto quella statunitense, dove è stato al numero uno nel mese di agosto e di settembre del lontano oramai 1978. Invece il prossimo disco campiona un pezzo degli Chic che si chiama My Forbidden Lover, ne abbiamo già parlato tantissimo qui nella storia della dance, Alcazar con Sexual Guarantee.

ci sta, cioè qui veramente servono litri e litri di Franciacorta per questo discone di super funk. La voce di Vaughn Carroll uscì nel 2000 ed è una perla incontaminata, Lucky Star nella storia della dance.

Mario Più insieme a Morgo, questa bellissima Runaway cantata un sacco di volte a squarciagola, e fa piacere ricordare pezzi del genere, anche insomma se questo pezzo ha più avuto successo negli anni addietro, poi come dire sta facendo un po' di fatica nelle serate anni 90, non tutti lo suonano, io sì, però quando vado in giro e c'è l'occasione giusta Runaway insomma si deve passare perché ti viene voglia di cantare. A proposito, sento il campanello, sarà qualcuno che canta in maniera egregia, credo. Chi è? Eccolo lì. È l'Aquila, lo sapevo. Ma è anche difficile raschiarsi così, no? Ma la domanda è perché? Perché? Ecco. Lascia stare, provaci con un altro disco più facile. Blackwood, My Love For You.

0: campanello suona, ma oggi veramente c'è un sacco di gente che vuole fare casino. Basta! Mi spiegate il senso di questo messaggio?
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualcosa da nascondere, ascoltalo.

0: learn respect. All they see is sex, sex, sex.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 6:59.
2: La storia della dance.
1: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Siamo ragazzi, senti Fiore, però una cosa. Quando cantavi il cielo, ho visto che ti cadevano i pantaloni. Non lo so se si è notato a casa.
4: Non è un buon segno, non vedi che sto dimagrendo?
3: A vista d'occhio proprio.
4: A vista d'occhio, devo parlare con questo. No, è un buon segno. Senti, tra poco abbiamo Jam e Spoon, sì. Featuring è un nome un po' difficile, Blavka. Siccome Blavka? Blavka, ecco.
3: Ah, Blavska.
4: Blavka.
3: Blavka. All'inizio avevo capito Proasca, quello che giocava nell'Inter, no? Cioè Blavka.
4: Blavka. The song is
5: Right in the Night.
4: Right in the Night, tra poco. Ciao.
6: Allora, benvenuti al Festival Bar. È ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi. I loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon, Future Blavka. Come on!

Festival Bar del 1994, il nostro momento live della storia della dance. Erano Gem & Spoon con Ride in the Night, presentati da Amadeus e Fiorello. E adesso rimaniamo sempre in quel Festival Bar con Ice MC, Alexia e Think About the Way.

Ice MC insieme ad Alexia con Think About The Way, Festival Bar 1994, disco che è ballatissimo tuttora nonostante siano passati più di 30 anni. E adesso attenzione alla chicca, questo pezzo campiona, Born To Be Alive di Patrick Hernandez, e non è stato l'unico nella storia della dance.

E qui nella storia della dance, prima che andasse il disco, vi ho detto campiona Born to be Alive di Patrick Hernandez, ma in realtà non è stato l'unico disco a riprendere quel pezzo lì, perché lo rifecero anche gli Stretch and Burn.

una grande perla della musica disco 70-80, Michael Zenker Band con Let's All Chant, qui nella storia della dance. Che bello risentire ogni tanto sta musica disco che ci ha fatto impazzire. Io chiaramente l'ho scoperta più tardi, perché essendo dell'81, tra l'altro c'è un pezzo di DJ, una famosa DJ tedesca, che ha proprio ripreso Let's All Chant in maniera decisamente più tamarra. Il suo pezzo era My Party. Party People.

David Guetta insieme a Sia con questa straordinaria Bang My Head, hit decisamente più recente rispetto alle altre che sogniamo qui nella storia della dance, ma sono 40 anni di successi. Ogni giorno te li racconta Dino Brown e te li mixa Gianluca Duval. Tra l'altro Sia era già famosa, o meglio aveva già fatto dei dischi anche dance, o meglio house, arrivati al numero uno della classifica inglese. Sto parlando solo di un pezzo, in realtà la versione originale non era poi il remix che è andato di moda, e adesso ve lo faccio sentire. Drink to Get Drunk, dal settembre 2001 la voce era proprio quella di Sia.

0: successivo, fodelli.
1: La chiamavano underground.
2: To make noise, I use my breath.
1: È psichedelico sto pezzo.
2: To unlock doors, I use a key.
1: Era proprio sia drink to get drunk.
2: And when I'm looking for something, I use my eyes.
1: Ovvero bere per ubriacarsi. Jean-Luc, è il tuo pezzo questo, eh?
2: I use booze to unlock me.
1: Ho detto poc'anzi, scalò tutte le classifiche dance del 2001. Era proprio il mese di settembre di quell'anno e un altro pezzo c'era. Bellissimo, ce l'ascoltiamo nella storia della dance. Fargetta, I Will Rise Again.

un pezzo straordinario di Fargetta, I Will Rise Again. La compilation era Hitmania Dance Estate 2001, dove dentro c'era anche un altro disco che adoravo, sempre house, Goosebump con Never Gonna Do.

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termine e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a €5 e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a €10. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
8: One Dance, qui suona la storia. One Dance.

1997, capolavoro dei Backstreet Boys, si chiama Everybody. No, sono arrivate le fan come sempre, cioè ormai siamo abituati, dai, ogni volta che passano i Backstreet Boys arrivano queste che urlano come le carampane. Vabbè, erano famosi, poi quando sono tornati nel 1997 è successo un casino, milionate di copie vendute, poi da lì un sacco di successi, As Long As You Love Me, All I Have To Give, I Want It That Way, ma quante ce n'erano, Larger Than Life, qui dovremmo dedicare una puntata ai Backstreet Boys della storia della dance, ma no, anche no, perché non sono dance. A proposito di Everybody, arriva un pezzo di 2 anni prima, si chiama

0: Quelli che sbagliano sempre i titoli, Everybody Needs Somebody, no, quelli sono i Blues Brothers, dal loro film. Che bello era quel film, me lo ricordo, io ogni tanto una volta all'anno me lo rivedo, più che altro per la musica. Facciamo così, dato che ci piace tornare anche negli anni 70, da quel film a Aretha Franklin.
1: La storia della dance.

0: mamma, che pezzo, tutto made in Italy, signore e signori, dallo studio di Viareggio di Gianni Bini. Ciao Gianni.
1: Carmine.
0: Grandissimo.
2: Carmine.
0: No, no, scusa, non è Carmine, Gianni Bini, non Carmine Bini.
1: Carmine.
0: Non è Carmine.
2: Carmine.
0: È Gianni Bini, quante volte ve lo devo dire?
3: Antonio.
0: Non è Antonio Bini, è Gianni, ma se si chiama Gianni.
1: Carmine.
0: Non è Carmine.
2: Carmine.
0: Antonio, è Gian, no, vedi che anche
3: Antonio.
0: Io.
3: Antonio.
0: Gianluca, mi fai rincoglionire anche a me, basta.
4: One Dance!
5: One Dance!

bellissimo disco degli Eiffel 65, Una notte o forse mai più, dagli studi della Bliss Corporation lì a Torino, e noi entriamo in quello scantinato dove sono state prodotte migliaia di hit. C'era una band che prendeva proprio il nome dallo studio, Bliss Team, sempre Jeffrey J, ma insieme a Roberto Molinaro. Questa è You Make Me Cry.

0: disco del grandissimo Sash Ecuador, quello che va a chiudere la seconda puntata. Ci risentiamo qui con la storia della dance. Ciao a tutti!
1: La storia della dance. One dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 7:57.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Si riaccende dopo un mese di pausa la guerra tra USA e Iran. Gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori all'Iraq. I Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi USA in Giordania. Indagini a tutto campo sulla sparatoria ad un festival musicale in Svizzera in cui è rimasta uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. Cautela sulle piste. È salito a quasi 800 morti e oltre 3.000 dispersi, tra cui tre italiani. Il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il Nepal. Ieri la preghiera di Papa Leone in piazza San Pietro.
7: Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
6: Stecca Massimiliano Allegri nel debutto casalingo sulla panchina del Napoli. Al Maradona gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dal Como, a punteggio pieno Inter e Lazio, vittoriose entrambe 1-0 a Cagliari e all'Olimpico col Genoa. Da Laura Supino, buona giornata.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi inizia con un flamenco. Sembra strano, ma oggi iniziamo con una canzone spagnola ed è To The Night di Hotman Libert, che poi è famosa grazie anche al remix Tutto Da Ballare della Fuertesa del 1997, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone, che molti ricorderanno, ed è recente anche la versione di Molella e Nick Peloso, che con la voce di Jay Peralta hanno realizzato una canzone che si chiama Joanna in chiave reggaeton, però la melodia è riconoscibile subito dal primo secondo di questa canzone che sentiremo dopo, ma subito l'originale di Hotman Libert di To The Night.
0: Contaminazioni.

Bella e Nick Peloso va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora La Fortesa con To The Night e la versione originale del 1996 di Hotman Libert di To The Night in chiave flamenco. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live del concerto Two Brothers Never Alone.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: One Dance. Qui suona la storia.
0: Sei su One Dance.

I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia. La musica pop che ha scalato le classifiche. One Dance suona la storia.

0: Future History, Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ciao a tutti da Dino Brown su One Dance. Ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Sono tornati The Bausa dopo il grande successo di Magnetic. Questo è il loro ultimo singolo, si chiama Lose Myself.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento imperdibile su One Dance con la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, riviviamo le emozioni più belle legate a quel decennio proprio grazie al meglio della musica dance degli anni 70 e 80. Knock on Wood, un classico originale del 1969 di Wilson Pickett. Questa è una cover, la si ballava tantissimo in discoteca ed è ancora un pezzo fortissimo. La versione di Amy Stewart, 1979, Knock on Wood. One day.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. A One Dance sono le 9.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Ancora senza esito le ricerche dell'autore o degli autori della sparatoria di ieri notte in un rave nel nord della Svizzera, uccisa una ragazza italiana, Maria Spinelli, 22 anni. USA-Iran dopo un mese di stop, si riaccendono le ostilità, gli USA colpiscono postazioni sull'isola di Larak, i Pasdaran rispondono con il lancio di missili verso basi americane in Giordania. Sale ancora a 903 morti accertati e circa 4.200 dispersi il bilancio della catastrofica alluvione che mercoledì scorso ha travolto il nord del Nepal. Ancora nessuna notizia dei tre connazionali di cui si sono perse le tracce. Agguato di probabile matrice camorristica nelle campagne del napoletano, trovato ucciso a colpi di fucile nella sua auto, Raffaele Afeltra, 69 anni, boss affiliato all'omonima cosca di Piemonte. Pur senza brillare, parte bene l'avventura di Jasmine Paolini agli US Open. L'azzurra, scesa al numero 20 della classifica, ha superato in 3 set la slovena Erjavec. Da Laura Supino, buona giornata.
7: One Dance. The end.
0: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Benvenuti e benvenute su Undance, bentornati e bentornate nella Memory Chart. La nostra macchina del tempo è pronta per immettere la data. Si torna nel passato della dance nella primavera del 1993 con 5 pezzoni che hanno fatto la storia anche in discoteca. Tra le più forti in quel periodo, gli 883 con questa canzone, Sei un mito.

volte l'abbiamo cantata anche in discoteca a squarciagola. Sei un mito degli 883, la prima di questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, con la nostra macchina del tempo che ci ha fatto tornare nella primavera del 1993. E con la prossima andiamo in Svezia, cantante svedese lei, la bella e brava Leila Kay con Open Sea.

Sesamo, si diceva un tempo. Leila Kay ce l'ha ricordato con questo suo progetto intitolato Open Sesame. Siamo nella primavera del 1993 in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart live su Undance, ma anche in app e dub. E adesso con What Is Love, un super classico, Hathaway. What is love?

Colonna sonora del film con Raoul Bova, Piccolo Grande Amore, quando la principessa Sofia guardava uscire dalle acque il bel Raoul nel 1993. Era Hathaway, appena sentito e ballato con voi qui su Undance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 1993, anche questa di Robin S, Show Me Love.

In lungo la schiena, signore e signori, con le più forti della primavera del 1993, siamo praticamente sul podio con More and More di Captain Hollywood Project, che va a chiudere questa puntata firmata Memory Chart. E noi della Memory Chart torneremo prestissimo qui su One Dance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.

disco straordinario prodotto dal DJ inglese Chican, uscì nel 1999 e divenne un inno della musica trance. Pensate, la parte vocale del pezzo arriva da Team From Harry's Game, il disco dei Clannad del 1983.

l'originale dei Clannad, ripreso poi da Chican, conosciuto in tutto il mondo non solo grazie a Saltwater, ma anche e soprattutto grazie a un inno che è diventato un anthem a Ibiza nel 1998, il suo primo grande successo. Sto parlando di Offshore.

0: pezzo di Offshore, il grande Chicane, protagonista di questa pillola di storia.
1: Sei su One Dance, qui suona la storia.

0: classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown e Edo Corabini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un McChicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le McChicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su mcdonalds.it.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
10: One Dance. Qui suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è la migliore musica dance degli anni 70 e 80. Balliamo tutti insieme appassionatamente con Lauretta Mostra su One Dance, lo spazio dedicato ai ricordi è One Dance Classics. Dal 1984 il synth pop tedesco degli Alphaville, che insieme a Forever Young ebbero uno straordinario successo con questa Big in Japan.
0: One Dance Classic. We'll be right back.

0: abbiamo ascoltato Alphaville Big in Japan qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Non vogliamo la guerra, ma reagiremo ad ogni attacco, così il presidente iraniano Pezeshkian, dopo il fuoco incrociato delle scorse ore con gli USA. Domani sarà in Kirghizistan per un summit dove incontrerà Xi Jinping e Putin. Diplomazia in stallo anche sulla guerra russo-ucraina. Mosca annuncia imminenti attacchi contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev contro i complessi petroliferi russi. Ancora nessuna rivendicazione per la sparatoria di ieri in un rave party nel nord della Svizzera, in cui è morta Maria Spinelli, 22 anni, due gli italiani lievemente feriti già rientrati a casa. Le condizioni di Alessandro Di Battista, colto da malore venerdì scorso a Cuba e ora ricoverato a L'Avana, in arrivo due specialisti del Gemelli per valutare la compatibilità delle sue condizioni con un trasferimento aereo in Italia. Il Palermo e il Mantova raggiungono il Modena al comando della classifica di Serie B a punteggio pieno dopo due giornate. I rosanero vincono 3-2 al 94esimo ad Arezzo, mentre i lombardi regolano 3-1 l'Empoli. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Dance. The end.
6: Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti allo spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi una canzone davvero romantica, torniamo agli anni 70, esattamente al 1974, con questa canzone di un gruppo italiano che si chiama Daniel Santa Cruz Ensemble, famoso in tutto il mondo perché ha venduto la bellezza di 5 milioni di copie con questa canzone, che è stata rivisitata anni dopo, esattamente nel 2004, da Gigi e Molly, che hanno remixato appunto parte di questa canzone nella versione nuova di Soleado del 2004. Ma subito l'originale della Daniel Santa Cruz Ensemble.
2: Contaminazioni.

Soleado dal 2004, che abbiamo sentito anche nella versione originale del 1974 della Daniel Santa Cruz Ensemble. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, Festival Bar 1995, Billy Ray Martin, Your Love in Arms.
2: Sì, bentornati a Festival Bar, 32esima edizione, primo appuntamento con Festival Bar 1995. Allora, per il prossimo artista che arriverà qui sul palcoscenico, ho bisogno del vostro aiuto, perché è uno dei pezzi dance più forti del momento, quindi io so che la canzone la conoscete a memoria, dovete aiutarmi a presentarla. Dunque, vi dico subito che il suo nome è un nome maschile, ma lei è una donna, canta in inglese, è nata ad Amburgo ma vive a Berlino. La canzone fa così.

0: Loving Arms, Billy Ray Martin. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
8: Sicuro, Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
9: Back to cool, Teddy, un mondo di idee.
10: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: One Dance. Qui suona la storia. Vuoi metterti in

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona così.

ogni giorno ti ricarichiamo con la musica dance che ha fatto la storia. Ogni giorno ti facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche l'indimenticabile Pino D'Angiota al 1980 con Ma quale idea, un mix tra rap e funk considerata una delle più rappresentative degli anni 80 in Italia.
0: One Dance Classic.

fissata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia.

0: Gino D'Angio, ma quale idea qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: One Dance.
4: Sono le 11.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Seconda di Serie A, prima vittoria del Como che sbanca il Maradona battendo 2-1 il Napoli nell'esordio casalingo di Max Allegri, la gioia del tecnico Lariano Fabregas.
7: Oggi si festeggia con la musica come se avevamo vinto una finale. Sicuramente il Napoli si vince oggi al Como, vanno tutti a casa, è una cosa normale. Per noi ancora non è una cosa normale. Noi dobbiamo continuare così e godersi questi piccoli passi che sta facendo la società.
6: Vincono entrambi 1-0 l'Inter a Cagliari, la Lazio col Genoa. Stasera Lecce-Roma, Atalanta-Bologna. Tennis clamoroso a New York, esce di scena Novak Djokovic, battuto in 5-7 dall'argentino Navone e debilitato da un malore, non usciva al primo turno di uno slam da 20 anni. Sono preoccupato, ha detto, il mio fisico sta cedendo. In chiave Italia hanno giocato e vinto Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, che si troveranno di fronte nel secondo turno. MotoGP ad Aragon in Spagna, dopo la sprint l'idolo locale Marc Marquez domina anche la gara lunga, scavalcando Bezzecchi in classifica, issandosi al secondo posto a soli 19 punti dal leader Renato Martin. Volley femminile, europeo a Brno, alle 16

0: save the world.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su One Dance. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi accompagno nell'autunno del 1997 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei mesi di passaggio tra l'estate e l'inverno del 1997. La prima delle 5 è Bienvenue di Selvin Rotten.
3: Bienvenue sur la piste de danse.

Ecuador, questo è il disco di Sash che ho ritrovato con voi qui su Undance. Ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti da ascoltare in FM, DAB e app. E se non l'avete ancora fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Siamo nell'autunno del 97, anche con la prossima.

Todd Terry va a chiudere il sipario, questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati nell'autunno del 1997. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: di storia su One Dance.
1: Ciao Danilo Brown, in questa pillola di storia andiamo di house music. Ti parlo di Believe.

questo grande pezzo firmato Minister della Funk, un brano del 1999 cantato da Jocelyn Brown, che campiona un pezzo dei Two Man Sound che si chiama Che Tal America. Senti un po'.

Di Disco Samba, il trenino che ci bagliamo a Capodanno, fecero questa Che tal America. Proprio da qui arriva Believe. Giusto e doveroso ricordare che dietro il progetto Ministro della Funk si celava il grande Eric Morillo, che negli anni 90 era anche dietro il progetto Real to Real.

0: Morillo dietro Real to Real, e anche oggi è stata una bella pillola di storia qui su One Dance.
1: Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva il Lario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il Party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Lario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken Frontemare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance ogni giorno suona la storia.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, dal 1981 Earth, Wind & Fire, questa è Let's Groove.
0: One Dance

0: Fire con Let's Groove qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 12 e un minuto.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. È salito oltre 900 il numero delle vittime nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, di cui 590 straniere, lo affermano le autorità del paese himalayano. Mentre si chiude il settimo mese di conflitto, Stati Uniti e Iran sono tornati a colpirsi direttamente per la prima volta dopo settimane di sostanziale pausa militare, con uno scambio che nelle ultime ore si è esteso dalla Giordania agli Emirati Arabi Uniti. Colpi d'arma da fuoco, un rave party ad Arau in Svizzera. Tra le ipotesi al vaglio non si esclude la pista terroristica. La vittima italiana è Maria Spinelli, 22 anni, originaria di Atri in Abruzzo. Da un mese lavorava come cameriera. Cordoglio anche dalla premier Meloni. Un 26enne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina fra un'auto e un camion cisterna nell'Alessandrino. L'urto si è verificato sulla provinciale fra Tortona e Sale. Alessandro Di Battista resta ricoverato all'ospedale di La Habana, Cuba, dove è stato trasportato in seguito a forti dolori alla testa. Le sue condizioni permangono ancora gravi, secondo le poche informazioni che filtrano appunto da Cuba, e al momento non consentirebbero il trasferimento dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle con il volo di stato sanitario messo a disposizione dal governo. Calcio, Serie A, oggi due posticipi della seconda giornata. Alle 18.30 la Roma riscena a Lecce per restare punteggio pieno e agganciare così Inter, Milan, Juventus e Lazio in vetta alla classifica. L'Atalanta alle 20.45 ospita il Bologna con lo stesso obiettivo. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, pronti per un altro appuntamento con le contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Ciao a tutti, sono Miki Boselli e oggi vi riporto indietro nel tempo, esattamente al 1979, perché riascolteremo la canzone originale di Jerry Rafferty, questo cantante scozzese di Baker Street, che tra l'altro è una via famosissima di Londra dove abitava anche il famoso investigatore Sherlock Holmes. Ballatissima anche la versione che ha realizzato il DJ Ross insieme a Marvin nel 2014. Sentiremo anche questa, ma subito l'originale di Jerry Rafferty.
0: Contaminazioni.

Baker Street nella versione del DJ Ross insieme a Marvin va a chiudere lo spazio di oggi aperto da Jerry Rafferty con l'originale del 1979 con questo riff di sassofono che ha fatto la storia in Baker Street. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta, ben ritrovati. Vi riportiamo live negli anni 90-2000, direttamente da Top of the Pops del 2003, Prezioso e Marvin. Voglio vederti danzare.
2: E lasciamo la Detroit, brutta, sporca e cattiva di 50 Cent per salutare uno dei gruppi dance italiani più popolari. Si chiama Prezioso e vi assicuro che la loro presenza qui a Diamante è tutt'altro che casuale. Comunque loro vogliono solo vedervi danzare. Prezioso featuring Marvin.
3: E gira

0: vederti danzare qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, qui suona la storia.

il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
6: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones OLS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
7: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
8: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Oi oi. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
9: Sei su One Dance.
10: Don't stop.

ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Al microfono Dino Brown, al mixer c'è Edo Colavini. È tornato un grande successo degli anni 90 di Charles and Eddie, Would I Lie to You. Questa è la versione dance del DJ Rebel.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance degli anni 70 e 80, solo su One Dance con Lauretta Mostra. Balliamo tutti insieme appassionatamente? Certo che sì, qui ci sono veramente i pezzi più forti del decennio anni 70 e del decennio anni 80. 1983, disco funk rap, Paris Latino, Bandolero.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Bandolero Paris Latino qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 13 e 3 minuti.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un ragazzo di 16 anni ha picchiato la madre fino a provocarne la morte, poi ha chiamato il 112 e è accaduto a Roma. La donna, 50 anni, è deceduta dopo l'arrivo in ospedale. Il minorenne è ricoverato presso un reparto psichiatrico. Giunti a L'Avana, la compagna di Alessandro Di Battista e i medici del Gemelli che dovranno valutare se le sue condizioni consentano il trasferimento in Italia. Colto da un malore lo scorso venerdì, Di Battista in condizioni serie ma è vigile. In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, lo evidenzia Il Sole 24 Ore, aumenti superiori al 45% per caffè, olio extravergine, pomodori. Lecce Roma e Atalanta Bologna completano stasera la seconda giornata di Serie A. Ieri il KO interno del Napoli battuto dal Como, mentre l'Inter campione d'Italia si è imposta 1-0 a Cagliari con gol di Çalhanoğlu. Parola a Cristian Chivu.
5: Abbiamo creato tanto, purtroppo non siamo riusciti a chiuderla e quando non la chiudi vai un po' in confusione, con un finale magari a cardiopalma che siamo riusciti a vincere, che era la cosa più importante.
4: Da Laura Supino, buona giornata.

fatto scuba in parecchie compilation in quell'estate del 1997. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo finiti in quella calda estate, e tra le più forti c'era anche Full Intention con Shake Your Body.

tempo si diceva benvenuti nel futuro e adesso siamo nel passato. Estate 1997 per il pezzo firmato B1 al The Future che ho ballato con voi qui su One Dance. E adesso, signore e signori, ho la lacrimuccia facile perché questo è il pezzo dell'estate 97. Alexia, ancora.

scoperta che trovate ogni giorno sulla mia radio preferita One Dance in più appuntamenti. Mi raccomando, scaricate l'app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. Radio One Dance, One Dance.

Valerie, da qui Harry Price ha preso la sua Call on Me. E a proposito di dischi che arrivano dal passato remixati dal DJ svedese, vi ricordo anche la sua Proper Education, che campionava Another Brick in the Wall dei Pink Floyd.

0: Un pezzettino di Proper Education qui su One Dance, pillole di storia.
1: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One.

0: con
1: No Trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura. Che meraviglia rivivere le emozioni, i ricordi di quei decenni attraverso le canzoni che hanno fatto la storia.

0: tormentone di quell'estate, famoso per i suoi completini color pastello, i capelli biondi e il suo fascino. Sandy Martin, People from Ibiza.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sandy Martin, People from Ibiza, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14 e 2 minuti.

0: siamo tornati noi, quelli di Ten Dance, quelli che prendono un trentennio, 30 anni di musica e poi lo passano al setaccio, ai raggi X di 10 anni in 10 anni, per capire che cosa è accaduto alla musica dance, come sono cambiate le tendenze, i suoni e gli artisti, i protagonisti della musica dance, quelli che sono rimasti e invece quelli che sono scomparsi un po' nel dimenticatoio. Salve a tutti, io sono Scar e col DJ Lele Alberganti siamo prontissimi con la prima sequenza dal 2023, tra poco Sophie and the Giants e i Purple Disco Machine con Paradise. 10 anni prima, dal 2013, un grande protagonista della musica dance dal 2010 in poi, Will.i.am e Justin Bieber con That Power. Apriamo la sequenza dal 2003 con Dr. Cuccio e Belmondo Rules.
1: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.

Paradise, Sophie and the Giants e Purple Disco Machine. Dal 2013 anche Will.i.am e la voce di Justin Bieber con That Power, veramente potentissimo questo pezzo. E dal 2003 anche Belmondo Rules, queste tendenze solo su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. C'è la possibilità di riascoltare questa o altre puntate, c'è la sezione Reloaded, dove sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app. E se ancora non l'avete scaricata, a proposito di applicazione, andate sul vostro store e cercate One Dance e ci portate ovunque con voi. Siamo prontissimi per la prossima settimana.

0: Hey you, soltanto hey. Afrojack dal 2016, dal 2006 anche Axwell con Watch the Sunrise, e abbiamo aperto la sequenza dal 1996 con T-Move Experience e Running in Real Time. Questa è Tendance, solo su One Dance. Siamo pronti per l'ultima sequenza. Io sono Scarco, me c'è il DJ Lele Alberganti, e tra poco, dal 2019, risentiremo All Day, All Night di Jax Jones. Dal 2009 ritroveremo un grande protagonista, non manca quasi mai, ma del resto, se sei un programmatore di musica dance, dal 2010 in poi David Guetta non ne sbaglia una, o quasi. Questa di certo non l'ha sbagliata, Sexy Beach. Apriamo la sequenza dal 1999 con Mabel e Disco Disco.
1: Tendance, tutte le decadi della musica dance.

All Day, All Night, Jax Jones dal 2019, dal 2009 anche David Guetta con Sexy Beach, e dal 1999 abbiamo risentito anche Disco Disco, molto figo, di Mabel. Prima di chiudere però, sì, è arrivato il momento, quello pettinato. E allora abbandoniamo i nostri costumi da super tamarri e indossiamo un bello smoking. Tra poco risentiremo I Can Wait di Bob Sinclair.

I Can Wait, molti si ricorderanno l'originale degli anni 80 dei New Shoots, bellissima questa nuova versione di Bob Sinclair nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Ten Dance solo qui su One Dance. Scar e il DJ Lele Alberganti vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

0: Scopri il sito di One Dance, vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance!
8: One Dance!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance. Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le papabili hit del futuro presentate da Lilo Brown e scelte dal nostro super DJ Edo Colabini. Tocca al nuovo di Kygo, si chiama Take Me Back.

Non suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi ogni giorno.

0: ascoltato Lady Violet Inside to Outside qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Oggi ti riporto nel 1999 con Don't Call Me Baby.

ottobre di quell'anno, pensate, questo pezzo ha scalato le classifiche dance di tutto il mondo, in modo particolare quella inglese, dove alla fine degli anni 90, insomma, è riuscita a farsi spazio tra le varie super hit. Questo pezzo è stato prodotto dal duo musicale australiano Madison Avenue.

questo il brano di Pino Daggio che ispirò i Madison Avenue con Don't Call Me Baby. C'è da dire una cosa importante: anche Pino Daggio prese spunto dal disco del duo statunitense MC Fagin e White Dance. Sto parlando di Ain't No Stopping Us Now, arrivato

0: Ain't No Stopping Us Now, ripresa da Pino D'Angio e poi dai Madison Avenue, ci siamo gustati una grande pillola di storia.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 14:58.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera. Nella sparatoria è rimasta uccisa Maria Spinelli, 22 anni, e ferite altre 5 persone. L'Italia ha prorogato di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Secondo il ministro dell'interno Piantedosi, la situazione a Ceuta è tutt'altro che migliorata. E in risposta all'azione italiana, il governo spagnolo ha simmetricamente prorogato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna la guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti hanno bombardato la notte scorsa l'isola iraniana di Larak. Ci sarebbero 2 morti. L'Iran ha reagito lanciando missili contro basi militari americane in Giordania ed Emirati Arabi. Intanto Trump torna ad attaccare gli alleati. Riceviamo molto poco aiuto dai paesi che aiutiamo, ha detto il presidente americano parlando della NATO. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
5: The end.
2: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

suoniamo reggaeton, non suoniamo trap. Noi suoniamo solo la musica che ha fatto la storia. One Dance, con voi, ogni giorno.

tutti alla domenica pomeriggio, perché in quell'estate andava di brutto anche la domenica pomeriggio in discoteca, non solo il sabato notte, ma per i giovani c'era l'appuntamento pomeridiano, e tra le più forti in quella calda estate c'era anche San Salvador, che spesso richiedevano. Moonlight e Azzotto ce l'hanno cantata qui su One Dance. E adesso

ho conosciuto lo scorso anno a Port Galib, era ospite in un villaggio turistico. Danzel ha cantato questa canzone intitolata Pump It Up, tra le più forti nell'estate del 2004, anche 10 100 1000 dei Brothers. 10 100 1000

sui 100 o 1000? Sicuramente molte di più, perché a quest'ora la Memory Chart raggruppa tantissimi appassionati di dance. E lo facciamo ogni giorno qui su Andessa. Erano i Brothers e adesso prezzo.

di Prezioso e Marvin, inseparabili amici e colleghi anche nell'estate del 2004, tra le più forti in quella caldissima estate, mirabile.

nulla, i mitici Pups & Scar con Mirage, canzone che chiude questo appuntamento grippato Memory Chart. Siamo stati nell'estate del 2004 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, bye!

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio vi porto a Bologna con un grande DJ producer italiano. Sto parlando di Luca Antolini, che aveva già tirato fuori una perla nel 1996. Sto parlando di History insieme a Valez. Questa è un pochino più hard style. Pezzo che ha fatto la storia. Si chiama The Hit, il Disco Viaggio.

0: Hit era il disco Viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. Qui suona la storia.

il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: evoluzione della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8:15, 10:15, 12:15, 16:15, 20:15 e 22:15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio disco viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svaiolin.

0: Era Gigi D'Agostino con Gigi's Violin, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.
3: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal concerto a Stoccolma, Paradiso. Vamos alla discoteca.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 15:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Ben ritrovati da Andrea Ferrari. Strage familiare a Pietralata, quartiere di Roma. I corpi dei tre componenti di un'intera famiglia, una giovane disabile di soli 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione senza vita. Indagano i carabinieri. I tre sarebbero stati trafitti da colpi di arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Si è concluso in modo tragico nella notte tra sabato e domenica un rave ad Aarau, in Svizzera, nel cantone Argovia. È morta una giovane italiana, Maria Spinelli, di 22 anni, nella sparatoria avvenuta ieri poco dopo le 2:30 all'ippodromo di Schachen. Sono rimaste ferite 5 persone. Al momento le forze dell'ordine ritengono che sia stato un 43enne fermato, l'unico autore del reato. L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura prorogata da lunedì 31 agosto, oggi, per altri 15 giorni, è stata introdotta il primo del mese dopo la crisi migratoria a Ceuta. Alessandro Di Battista, ora cosciente ma ancora in gravi condizioni, è stato raggiunto a L'Avana dalla compagna Sara Lawaznia. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, oggi giornalista, è stato ricoverato sabato all'ospedale della capitale dopo essere arrivato il giorno precedente in un ospedale di Santa Clara, a 300 km da L'Avana. Serie A, si giocano due posticipi della seconda giornata: alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 l'Atalanta a Bergamo ospita il Bologna. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Strage familiare a Roma. Spari sono stati uditi in un appartamento nel quartiere di Pietralata. Dalle prime informazioni ci sarebbero 3 morti: padre, madre e figlia, una giovane con disabilità. La riforma della legge elettorale scade domani in Senato il termine per la presentazione degli emendamenti in commissione. L'approdo nell'aula di Palazzo Madama è previsto il 9 settembre con voto finale il 15. Prosegue lo scontro tra Italia e Spagna. Il governo oggi ha deciso di prorogare di altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid, decisione presa dopo i fatti di Ceuta. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il Ministero dell'Interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Si comincia alle 18:30 con Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

estate del 1989 ci cantava questa canzone Express Yourself, appena sentita qui su One Dance con Stefano Federici, le Summer Vibes ogni giorno durante l'estate, le canzoni più suonate durante il

dal Brasile il DJ producer Zerb con la sua cumbaya che abbiamo ascoltato qui su One Dance nelle Summer Vibes. Prima Madcon con Don't Worry ci ha riportato all'estate 2015, ma siamo andati anche nei 90 con Alexia e The Summer is Crazy, uno dei grandi successi dell'estate 96. Alla prossima Summer Vibes, da Stefano Federici è tutto.

0: Ogni giorno alle 16 su And Dance c'è Summer Vibes, i successi di tutte le estati con me, Stefano Federici. Vi aspetto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 16.30 e in replica dal martedì al sabato, dalle 11 alle 11.30 con Summer Vibes.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90 €. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

successi della musica dance. I dischi house che hanno fatto la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History. Una volta all'ora selezioniamo una novità e la sottoponiamo alla vostra attenzione. La domanda è sempre quella: diventerà una hit del futuro? E chi lo sa, il nostro super DJ Edo Colavini oggi ci fa ascoltare l'ultimo singolo di Jonas Blue, che si chiama Girl.

0: live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Era il 1996 al Festival Bar Datura con Mantra. Li presenta Corona.
2: Loro sembrano cattivissimi e provenienti di un altro pianeta, ma loro sono di Bologna. Sono tranquilli questi due ragazzi e molto rilassati, tranne che sul palcoscenico con Mantra.

0: Festival Bar 1996 datura Mantra. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola ti parlo di I'm So Excited.

bellissimo di Nina Badrich, in realtà il singolo originale, quello da cui Nina ha preso spunto, anzi ha fatto proprio la cover, è delle Pointer Sisters, si chiama in egual maniera, ovvero I'm So Excited.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 17.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Con Inter, Juventus, Lazio e Milan a punteggio pieno, si completa stasera la seconda giornata di Serie A. Alle 20.45 Atalanta-Bologna, ma si comincia alle 18.30 con Lecce-Roma. Parola Giampiero Gasperini.
4: L'Insi che va a giocare in uno stadio pieno con entusiasmo, con una squadra che ha vinto fuori in trasferta, quindi col morale molto alto per l'inizio del campionato che ha fatto, perché le partite di Serie A sono tutte molto difficili, che comunque complicate e difficili, e per di più è anche un po' nascosta da queste situazioni di mercato ormai che si chiudono martedì.
3: Tennis, colpo di scena a New York, Novak Djokovic esce di scena al primo turno degli US Open battuto dall'argentino Navone, condizionato da un malore nel corso del quarto set. Il problema è serio, ha detto, devo capire cos'ho. Oggi esordio per tre italiani, Arnaldi, Darderi e Berrettini, interrotto per due volte per pioggia il match di Federico Cina. Basket, l'Italia affronta alle 19.30 a Pesaro la Serbia della Stella di Denver nell'NBA Nikola Jokic, nella seconda gara della seconda fase delle qualificazioni mondiali. Entrambe le squadre sono appaiate a pari punti al secondo posto del girone. È tutto da Gianni De Gaetano.

0: Ultima giornata di agosto, ma prima di questa settimana, ciao a tutti, benvenuti nella storia della dance. Ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa, iniziamo con una bomba dal 94, le clique.
1: La storia della dance.

parallelo hai la Bush, Be My Lover, Sweet Dreams da una parte, da questa parte invece Tonight Is The Night, che ha retto bene il confronto ma chiaramente non ha avuto lo stesso successo né di Be My Lover né di Sweet Dreams. Tra l'altro il progetto Le Clique firmò tre pezzi, in modo particolare questa, vabbè, che abbiamo appena ascoltato, poi c'era Call Me e anche Don't Go. Questa non so se l'hai mai sentita, ma ci chiamiamo La Storia Della Dance, che è una materia e va studiata, e allora senti qui un

Baby Don't Go. È carino, vero? In Italia credo che sia passato inosservato, ma come dicevo serve proprio a questo la storia della dance. Rimaniamo sempre lì nei

2 è ricorrente nella musica dance. Loro sono i Two Brothers on the Fourth Floor, 1993, capolavoro, si chiama Never Alone, e anche insomma facoltativo dire il titolo così famoso, a parte che ripete Never Alone 85 volte, quindi probabilmente si era anche intuito. Ma ci sono un sacco di gruppi che hanno il numero 2 davanti, chissà perché. Ci sono i Tu Fabiola, i Tu in a Room, le Tue Ibiza, quelle di Oh La La La, i Tu Calter in a Room con quel pezzo progressive straordinario che si chiama Android, i Tu Cowboys con Everybody Gone Figone, ma soprattutto i Tu Unlimited arrivano loro con

dischi tutto il mondo, Two Unlimited and No Limit, dal 1992, gruppo che si è formato in Olanda da due grandi DJ rappresentati però dal rapper e dalla cantante. Cantante che si chiama Anita Dof, nata ad Amsterdam, classe 1971, e poi c'è il rapper, quello famoso Raymond Slingard, tutti lo conosciamo come Ray. E pensate, dopo la carriera con i Two Unlimited, hanno veramente venduto milionate di dischi, si è messo a fare una carriera da solista. Il primo pezzo era sostanzialmente una cover del pezzo di Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Senti Ray, voce rapper dei Two Unlimited, in questa veste un pochettino più pop. Questa è uscita nel 1997 e c'è lui che fa il figo, Ray Sligard. Altra chicca nella storia della dance.

0: me, do you think I'm sexy? If you want my
1: body and you can say, do you think I'm sexy? Ho detto uscita nel 1997, però l'ho ricordato solo per cronaca. In realtà non ha avuto successo. Sapete perché? C'era un'altra cover di Do You Think I'm Sexy, sempre in quell'anno, ben più famosa. L'avevano fatto

0: E quindi insomma si sarà un po' innervosito il rapper dei Two Unlimited quando ha sentito la versione degli Entrance già famosi grazie a Stayin' Alive. Entrance protagonisti della nostra super chicca of the day.
1: La storia della dance, chicca of the day.

lei, si chiama Set You Free Amsterdam Mix. Sono gli N-Trance, quelli di Stayin' Alive e di Die I Think I'm Sexy, diventati famosissimi in tutto il mondo grazie alle cover di pezzi prevalentemente anni 70. Tra l'altro ce n'è uno che invece in Italia non è andato benissimo, però in tutto il mondo ha spaccato, ed era tra Stayin' Alive e Die I Think I'm Sexy, cover di D-Y-S-C-O, o meglio di Disco. Te lo ricordi? Gli Ottawa, l'originale, anzi no, l'originale, la versione degli Entrance era questa qui.

subito dopo Sane Live questa cover di Disco degli Hot One, D-I-S-C-O, uscita nel 1995, appunto subito dopo Sane Live. E poi, come già detto poc'anzi, arriva la cover di Do You Think I'm Sexy. Abbiamo dedicato così uno spazietto anche agli Entrance. E adesso si vola.

brividi lungo la schiena ogni volta che sento Abla Meluna dei Basic Connection, versione strumentale del 1996, si chiamava Faithless e poi insomma si decise di farla cantare, fortunatamente diventò Abla Meluna. Ci ho anche dedicato una pillola di storia, quindi vi ricordo, seguiteci anche sui social Instagram, Facebook e TikTok, lì però come già detto pubblico come Dino Brown. Signore e signori, andiamo un anno più tardi, uno dei più grandi successi del 1998, anche questo mi fa sempre venire la pelle d'oca, Sash e Tina Cousins, Mysterious Times.

0: Stai ascoltando La storia della dance.
1: La storia della dance.
0: Con Dino Brown.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
3: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
4: Una Fiat 500?
3: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance!

e tuttora mi emoziona come se l'avessi ascoltato per la prima volta. Questo è il mio preferito del progetto Mato Grosso, dietro al quale si celava Marco Biondi insieme al compianto Graziano Pegoraro. Hanno fatto un sacco di successi, questo è uno di quelli minori, Pyramid è sicuramente i più importanti. Rimangono Misery e Mohai. Marco Biondi, che tra l'altro era anche dietro il progetto Pinocchio insieme a Nicola Sabino. E allora torniamo al 1993 con questo

con Living on Video, che poi nel corso degli anni è stato ripreso un sacco di volte. Questa la versione più famosa degli anni 90. Poi c'è quella dei 2000 di Paquito. Eh sì, anche questa bella, anche questa ti invoglia ad alzare.

0: spacca anche questa. Da suonare nella storia della dance, Paquito, Living on Video.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.

super disco di Living Joy, Follow the Rules, 1996, quell'inframezzo, quel crossover tra la musica dance e l'house che solo i fratelli Bisnadi riuscivano a fare. Grande successo nel 95 con Dreamer, poi nel 96 uscirono due perle, Don't Stop Moving e Follow the Rules, e subito dopo, attenzione perché questa è una cosa che non mi ricordavo nemmeno io, uscì un pezzo che ci tengo a farvi ascoltare, un pezzettino, non interamente, Where I Can Find Love, o meglio, Where Can I Found Love. Ho fatto un mashup ed era questo qui.

0: quarto singolo di Living Joy. Dreamer, Living Joy, Don't Stop Moving, Follow the Rules. E poi un pezzettino di questa bellissima Where Can I Found Love.
1: La storia della dance con Dino Brown.

Questo suono entra in testa e non mi esce mai. Recitava così The Buckethead con The Bomb. These sounds fall into my mind. E veramente non usciva più dalla testa. Uno dei più grandi successi proprio dell'estate del 1995.

si chiama Work. Chiaramente esistono anche diversi mashup, uno con The Drill, meraviglioso, magari lo suoneremo la prossima volta nella storia della dance, e l'altro con Hot Coffee Beat di Delgado. Insomma, ne dovremmo parlare ampiamente e insomma dovremmo anche dedicare mezza puntata a Kenny Dope Gonzalez e Lida Louis Vega, che hanno fatto un sacco di progetti. Oltre a Muscles at Work ce n'era un altro veramente elegantissimo, perché insieme formarono i New Hurricane Soul, lo dico meglio, New Hurricane Soul, e c'è un pezzo straordinario che voglio ricondividere con voi, si chiama Runaway.

0: Eh sì, ho deciso che faremo mezza puntata, dai. Su Kenny Dope, leader Louis Vega, New Yorican Soul. Un pezzettino di Runaway.
1: One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 18.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
6: Una Fiat 500?
5: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
7: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
8: Sarebbero stati trovati dei biglietti che annunciavano il gesto nella casa dove sono morti padre, madre e la loro bimba di 5 anni gravemente disabile. I cadaveri sono stati trovati nella camera da letto di un appartamento in zona Pietralata a Roma. Un corriere di 42 anni è morto dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna. È accaduto a Piacenza e il suo contratto sarebbe scaduto oggi. La Russia è impegnata in sforzi per portare a conclusione il conflitto in Ucraina, lo ha detto il presidente russo Putin al termine di un bilaterale con il primo ministro indiano Modi. È salito ad oltre 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal. Quelle disperse sono adesso oltre 4.200, di cui 592 stranieri. Addio a Guido De Maria, regista, disegnatore, pubblicitario. Si è spento a Modena a 93 anni. Il suo nome è soprattutto legato a Gulp e Super Gulp, programmi iconici della televisione anni 70. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
9: The end. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia.

più Molella e gli Evan 17, e c'è anche il grande Phil J. Si chiama With the Swing Let Me Go e si sentiva dappertutto. Tra l'altro vi ricordo che gli Evan 17 sono un gruppo musicale britannico nato a Sheffield nei primi anni 80, e questa è una piccola curiosità: il loro nome prende spunto da una band immaginaria presente nel romanzo Arancia Meccanica. Tra l'altro, sempre da quel romanzo lì arriva il nome di un

Bangladesh, che mise le mani sopra questo disco di Moloko che esplose veramente in tutto il mondo. DJ tedeschi forti nella musica house ce ne sono stati tantissimi, ma i due più forti in assoluto erano appunto Boris Lagos, che collaborava insieme a Musi, e sempre da quel 1998 ci ascoltiamo la sua Ori 98.

0: Sapete che c'era un altro DJ turco, sempre naturalizzato tedesco, ma faceva tutt'altro genere. Uno l'house musi, l'altro la trance. Arriva il DJ Quicksilver con bellissima
1: la storia della dance.

chiaramente l'originale non si batte, uscita 5 anni prima, 1992, remix di 5 anni più tardi. Buon viaggio. La voce che dice Open Your Mind è presa dal film Atto di Forza. Ho già raccontato un sacco di volte. Pillole di storia, ovunque.

0: DJ Quicksilver, quello di bellissima, nel 97 come detto poc'anzi mise le mani sopra Open Your Mind, Usura. L'atmosfera richiama una nostra rubrica famosissima nella storia della dance. Arriva il
1: Disco Viaggio.

grandissimo Ricky Leroy con la sua First Mission, uscita verso la fine del 1996, risultò essere uno dei pezzi progressive più ballati di inizio 1997. Il grande Ricky, protagonista di milioni di cassettine insieme a Franchino, insomma, ci tengo a salutarlo. Tra l'altro l'ho anche intervistato, vi ricordo come sempre faccio che trovate tutte le interviste sul canale

0: storia della dance.
1: Ciao, sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Ten Dance. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 14.30, vi facciamo ascoltare tutte le decadi della musica di One Dance. Di 10 anni in 10 anni ascolteremo come sono cambiati i suoni, gli artisti, la moda e le canzoni. Ten Dance, tutte le decadi della musica dance, raccontate da me e mixate dal DJ Lele Alberganti. Disponibile anche in Reloaded sull'app di One Dance e sul nostro sito onedance.fm.
2: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: One Dance. Qui suona la storia. One. Dance.

0: Alfi devi trovare Raffaele, quindi se ce l'hai, vabbè. Ma non è Armando, non è manco Armando, cioè Raffaele. Ma perché? Mi dice che ha trovato Raffaele, non ci credo, si chiama Raffaele Rosario, cioè se proprio vogliamo.
1: Raffaele!
0: Oh, così.
1: Raffaele!
0: Raffaele Ralfi Rosario, oramai è diventato Raffaele, quindi ogni volta che passa Ralfi Rosario.
1: Raffaele!
0: Raffaele!
1: Raffaele!
0: Ma adesso Armando c'è.
2: Armando!
0: No, c'è Armando.
2: Armando!
0: Arriva Arman Van Elden, signore e signori, della

0: c'era Ralphie Rosario.
1: Raffaele!
0: Con Take Me Up. Non la finiamo più con Take Me Up, Gotta Get Up. E adesso da Armando.
2: Armando!
0: Andiamo a Gianni. Gianni Coletti, arriva lui con

Gospel House, Gianni Coletti e la sua Gimme Fantasy, uno dei dischi più ballati d'Italia nel lontano 2003 oramai. Ci stiamo divertendo in questa puntata della storia della dance ogni giorno insieme a Dino Brown che te la racconta e Jean-Luc Duval che te la mixa e fa anche lo scemo dall'altra parte con Raffaele, Armando, Carmine, oramai qui ci sono tutti, ma adesso diventiamo seri e ci inchiniamo di fronte alla grandezza di questo pezzo di Lacey Hideaway.

0: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia della dance.
1: One Dance.

sicuro che a molti di voi viene la pelle d'oca ogni volta che, insomma, passa alla radio la passione. Il grande Gigi D'Agostino, uscita nel 2000, a dire la verità nel 1999, poi si sono susseguite diverse versioni di questo pezzo che arriva da Rectangle di Jacques No. Tra l'altro, guardando poi la discografia di Gigi D'Agostino, dal 98 al 2000 ha tirato fuori delle perle incontaminate. Cuba Libre, sempre 1998, insieme ad Elisir, poi Bla Bla Bla 99, The Riddle e Another Way nel 2000, La Passion, L'Amour Toujours, poi Super Techno Fest, Un Giorno Credi, e volevo condividere un pezzo che arriva dal 2004 che in tantissimi mi chiedono ogni giorno. Beh, oggi ve lo faccio sentire. Gigi D'Agostino, nella storia della dance, questo è Silence.

Mente tra 22 ore, grazie anche oggi per averci sopportato e per essere stati qui con noi. Un abbraccio da Nino Brown. Ciao. Now you can dance.

0: ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance.
3: Sono le 18:58.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
7: In 5 anni il carrello della spesa ha subito un rincaro complessivo che sfiora il 30%, addirittura superiore all'indice dell'inflazione, che nello stesso periodo è stato del 21%, l'evidenzia un'indagine del Sole 24 Ore. E secondo il Codacons, in autunno arriverà per gli italiani una stangata stimata in 633 euro in più a famiglia. La voce che inciderà di più in modo diretto e indiretto sulle tasche dei consumatori è quella relativa all'energia, seguita da carburanti e beni alimentari. Al via i lavori del G20 delle finanze in North Carolina, presiede i lavori sarà il segretario al tesoro statunitense Bessent. All'ordine del giorno la discussione su crescita economica, squilibri globali, ristrutturazione del debito sovrano, regolamentazione bancaria e sicurezza energetica. Chiusura sostanzialmente invariata oggi per Piazza Affari, sale invece il prezzo del petrolio dopo la ripresa delle ostilità in Iran. Il Brent è quotato oltre i 90 dollari al barile, il 3% in più rispetto a ieri. Ed è tutto, buona serata da Marco Mancini.
8: The end.
9: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi e allacciatevi le stringhe delle vostre scarpette da ballo, perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci alla primavera del 2019. Sei anni fa andava di brutto SOS di Avicii.

Insomma, la sua musica rimane Tim Avicii. Era SOS, la prima delle 5 canzoni che abbiamo straballato nella primavera del 2019. La seconda arriva dalla Svizzera, è di DJ Antoine.

fatto anche in discoteca, personaggio fantastico, simpaticissimo e soprattutto uno dei DJ più umili che abbia mai conosciuto. Era DJ Antoine con Love Me Once. E adesso

Medusa, appena sentiti qui su One Dance in questo nuovo appuntamento con Memory Chart, insieme alla nostra macchina del tempo siamo tornati alla primavera del 2019. Tra i più forti c'era anche questa canzone di Jack Jones, All Day.

dalla Gran Bretagna, Timusin Fabian Kwonga Wa Aluo, nato a Londra nel 1987, conosciuto da tutti noi con il suo nome d'arte, per fortuna aggiungerei. Era Jack Jones con All Day All Night nella Memory Chart di One Dance. Restiamo nel Regno Unito con Calvin Harris e Giant.

0: della nazionale inglese, ovviamente Calvin Harris, appena sentito qui su One Dance con la sua canzone Giant, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 2019 e la Memory Chart tornerà presto qui su One Dance. Scaricate la nostra app per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
1: Suona la storia. One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ciao a tutti, su One Dance arriva il nostro spazio Disco Viaggio dedicato alla musica Dream, Progressive e Trance che ha fatto la storia. Oggi c'è un pezzone dal 1994, uno dei primi dischi hard trance della storia, Legend B, lo

0: 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como arriva Ilario Fest. Musica, divertimento e buon cibo vi aspettano a Erba. E sabato 5 settembre in Piazza Mercato alle 21.45 arriva il party di One Dance. La musica, l'animazione e i gadget di One Dance per una grande serata dance. Ilario Fest, dal 4 al 6 settembre a Erba in provincia di Como. Non mancare!
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Leo traduci, Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema! Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro e magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro! Chi butta i soldi altrove è fuori di testa!
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona...

Ogni giorno ci facciamo emozionare con le più grandi hit di sempre. Alza la radio come non mai. Sei su One Dance. Qui suona la storia.

0: vuoi?
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Il nostro disco Viaggio è una super hit che arriva dall'estate del 2000, la trilogia dei rettili del grandissimo DJ piemontese Mauro Picotto, cominciata nel 1998 con Lizard. Nel mezzo c'era Iguana dal 99 e appunto dal 2000 Komodo Save the Soul.

0: su Accomodo era il disco Viaggio su One Dance.
1: Non chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'epoca intera.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2003. Viaggia insieme a me e i Fest 65.
2: E in beta tutte le classifiche delle radio. Cosa posso dire? Con Viaggia insieme a me.

0: 65 viaggia insieme a me qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90. Le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:59.
2: One Dance. One Dance. Qui suona la

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti a questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo al 2000, quindi 26 anni fa, con i Love Connection e The Bomba, canzone che ha fatto veramente storia della musica house, che proprio recentemente è uscita in chiave remix grazie al DJ producer spagnolo Kinder Lomas. Insieme a Chica Leaf e Mayo hanno realizzato questo piccolo capolavoro. Tre anime del dance music si incontrano in un brano costruito per il dance floor e pronto a conquistare tutti, che sentiremo dopo, ma adesso c'è la versione originale. La versione è quella di Love Connection, The Bomba.
0: Contaminazioni.

stilosissimo questo remix di Kendrick Lamar, Chica Leaf e meglio Aid Bomba, che si rifà alla versione originale del 2000 che abbiamo già sentito, The Bomb di Love Connection. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

0: Chris Remark con questa stupenda Nefertiti. Era il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia.

Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: Ogni venerdì e sabato su One Dance arriva la Weekend Dance. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento insieme a Dino Brown ed Edo Colavini. Ogni weekend, mi raccomando, venerdì e sabato dalle 10 alle 11 di sera c'è la Weekend Dance Chart.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Leo traduci. Matteo acquista una scatola di acquerelli economica e una maglietta di marca.
4: Sicuro? Matteo ha hackerato il sistema. Acquerelli Pelican 12 colori a 5 euro. E magliette di marca come Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones o LS a 10 euro. Chi butta i soldi altrove è fuori di testa.
5: Back to cool. Teddy, un mondo di idee.
6: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume, sei su One Dance.

hanno scalato tutte le classifiche mondiali. Ti portano alla mente centinaia di ricordi.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, eccoci qui, bentornati nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte come sempre dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. C'è l'ultimo singolo di Joel Corry, bellissimo, si chiama Whisper.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1997, Robert Miles, One and One.

0: Abbiamo ascoltato Robert Miles One and One qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: In questa pillola di storia qui su One Dance si canta Ti parlo della regina del celebrità.

883, quarto e ultimo singolo estratto dall'album Grazie Mille del 1999. Con questa canzone vi ricordo che gli 883 hanno partecipato al Festival Bar del 2000. Inoltre è stata inserita nella compilation Il Mania Dance Estate 2000, perché chiaramente il remix degli Eiffel 65 ha contribuito ancora di più al successo del disco originale. A proposito, vi faccio sentire

0: Versione remix di Viaggio al centro del mondo, sempre remixata in quel lontano 1999-2000 dagli Eiffel 65. Ne abbiamo parlato in questa pillola di storia qui su One Dance.
1: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
2: One Dance. Sono le 20:58.
3: Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

Coimbra, ovvero Luca Pernici, un compositore, musicista, produttore discografico italianissimo, con questa canzone intitolata Another Star. Siamo nell'estate del 1998 con la Memory Chart pronta per suonarci la prossima. Musti e Horny!

pezzo che chiude questo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Se vi è piaciuta, ci sono più appuntamenti durante il giorno, quindi restate sintonizzati in FM, DAB e app. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart!

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: Su One Dance suona tutta la musica dance che ha fatto la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

su One Dance. Suona la storia.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta alla Love Parade del 1998, la festa più grande del mondo negli anni 90. Lui è uno dei DJ più importanti, Paul Van Dyke. Nel 1994 fece uscire un disco, si chiamava Foreign Angel, che venne remixato proprio in quel 1998 e diventò un inno di quella Love Parade. Goditi il disco viaggio.

0: Black, Foreign Angel era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia
2: la trovi su One Dance.
1: Alza il volume
2: e goditi questo disco. Oh!

0: Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, vi riportiamo live negli anni 90-2000, Festival Bar 1994, canzone presentata per la prima volta al Festival Bar. Cappella, Move On Baby.
2: Allora, se io dicessi Cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, e invece no, sono al numero uno in Inghilterra e pensate solo qui al Festival Bar, Cappella!

0: Festival Bar 1994, Cappella, Move On Baby. Ci risentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le emozioni della musica dance che ha fatto la storia. I'm a

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E ci siamo, amici, per il consueto appuntamento con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone che ci ha accompagnato nell'estate del 1994. È di Marie-Claire Dubaldo, The Rhythm is Magic, che faceva parte anche della colonna sonora del film Il Ciclone di Pieraccioni. Canzone che è stata remixata nel 2011 da Rudy J in collaborazione con Fritz Jam e la voce di Jenny B, che ai tempi negli anni 90 aveva prestato la sua voce per il progetto Corona, per The Rhythm of the Night e anche per Play Haiti. The Summer is Magic, in quel caso il titolo era questo. Ma subito l'originale di Marie-Claire Dubaldo.
0: Contaminazioni.

0: Rhythm is Magic nella versione remix di Rudy J con la voce di Jenny B e Fritz Jam, e va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Marie-Claire Dubaldo di The Rhythm is Magic. Da Micky Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: One Dance.
2: One Dance.
3: One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Armin Van Buuren insieme a

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Era il Festival Bar del 2000 con Lady Violet, Beautiful World.
2: Visto che la nostra danza della pioggia porterà fortuna, quest'altra danza sono sicura che vi farà scatenare.
3: E balliamo
2: Beautiful World,
3: Lady Violet.

0: Svalbard 2000, Lady Violet, Beautiful World. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Pillole di storia su One Dance.
2: Una volta all'ora arriva una bella pillola di storia qui su One Dance insieme a Dino Brown. In questa ti parlo di Wonder.

Questo pezzo del DJ Cerna insieme a Delvio Morato arrivò al numero 4 della classifica italiana l'8 aprile del 1995 e campione un disco di Tony Ronald, o meglio campiona, diciamo che è proprio una cover di Help del 1971.

Questo era l'originale di Tony Ronald, come già detto poc'anzi, 1971. Subito dopo Wonder arrivò il secondo singolo, che ebbe meno fortuna, si chiamava Because, sempre prodotto insieme a Morato, ed era questo qui.

0: American Express.
1: Stai ascoltando One Dance,
2: un emittente del gruppo Radio Number One.
3: 40 anni di successi, 40 anni di dance. Su One Dance suona la storia.

0: sei su One Dance.
1: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
2: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto al 1996 con un pezzo Dream che ha fatto la storia, un giro di pianoforte famosissimo composto dal grande Roland Brandt, colonna sonora di un locale storico, ovvero il Duplé. Questo è Moose Waterfall.

0: bellissima Moose Waterfall, Roland Brandt, inserita anche nella compilation live del Duple, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance, qui suona

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume. Sei su One Dance.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
2: Alza la radio, qui suona la storia.

solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Ritorniamo al 1999 nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Dino Brown, colonna sonora di Titanic composta da James Horner, in questo caso remix del 1999, come detto poc'anzi, a Live So Change. Il

0: Blue Nature con A Life So Change dalla colonna sonora di Titanic. È stato il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco. Yes, you know.

Ogni giorno dalle 5 alle 7 di sera su What Dance c'è la storia della dance. 40 anni di successi raccontati da Dino Brown e mixati da Shannon Duvall.

0: ballare ed emozionare negli anni 90. La storia della dance solo su One Dance, ogni sera dalle 5 alle 7 e in replica la mattina dalle 6 alle 8 insieme a Dino Brown.
1: One Dance, qui suona la storia.

Carlo Passato chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Alza il volume e lasciati inondare dal ritmo di One Dance. Qui da noi suona solo la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance, i pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia negli anni 90 e non solo. Oggi ti riporto al 1996, Ermanno Mainardi. Tutti lo conosciamo come DJ Panda, è stato un grande successo, My Dimension. My Dimension.

0: arrivò addirittura a scalare la classifica italiana My Dimension. Era DJ Panda, il nostro disco Viaggio.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

0: Scopri il sito di OneDance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
3: What a bomba!